ndabona ku murongo wa telefone uwundi ashaka kwifuriza weekend nziza inshuti abakunzi n'abagenzi. Allo namahoro aga telefone ndabona karamugabiye giricuga haye hamawira mukirize inshuti abakunzi n'abagenzi.

0: Kuti mu buzima biragoye mu buzima ntacyoroha uwo muri rimvi tisogokuru harikira twicaye kuziko akaducira imigana akatuyagira kutwakira ho harikira odifag
1: ikana nubu birashoboka biracashoboka
0: ariko none biraba
1: ego bibariho abakibi abakigerageza
0: Nuko nuko uyu munsi reko twakuronse reka udusubize aho hambiri ukundo vyari vyifashe. Uti rero uyu munsi Odifax wateguye igitito.
1: Ego.
0: Ego reka ico gitito ukije ko na cane cane kugira ngo twumve ukuntu aho hambiri vyari vyifashe na cane cane uhanure nkuko wabitubwiye harimo impanuro harimo ikuhanure uciye mu gitito.